0: ascolta chi ci somigli a noi.
1: Um grande APM, bom dia, gostosa companhia. Agora 6h41, no ar, Manhã Sertaneja.